0: Però sì, quando va?
1: No, va. E non lo presenta il cugino. Non lo può fissare. Io lo muovo, eh? Office di
2: uno. Tu basate da voi. Bare. L'angela con di Kyle Mokolo. Quindi fa una pulita ma vuole mangi mica. Quando io so con voi non mi. Le redele. Vuol bacca di YouTube di video director office. Kan mangi. Koko maram kue uyu. Bukana mano kormo. Mang correct, mang correct. Di po' di cucano, mang correct.